spargi a rose, ehi, spargi a rose. Quando al nostro almo terreno, distendendo i dolci lampi, vidi aprir sui nostri campi, d'altra luce altro sereno, che portano al tra del giorno.